Io con loro non correrò, né era né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: We got it together, didn't we?

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:02.
0: Più l'ascolti RVM, più ti piace

0: ONN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVL ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVL. Potremmo

con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. In streaming su www.radioveritas.net.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Type. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what, no matter what, you got.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 4.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

Ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so.

0: casa.
1: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: attention, please.
1: Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
5: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. RVN Play Hits. Il nuovo disco della settimana.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6:01.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace.
5: I

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. RVN Play Hits. Il nuovo disco della settimana.

0: vuoi e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attenzione, Open Radio. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, in questa festa dedicata alla Madonna delle Grazie, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, tu hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione dello Spirito per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore è in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Grande in mezzo a te il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grande in mezzo a te il Santo di Israele. Attingerete acqua con gioia alla sorgente della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Grande in mezzo a te il Santo di Israele. Cantate inni al Signore, cantate perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Grande è il Signore, a te il Santo di Israele.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate

medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Siamo qui riuniti nella prima messa questa mattina, dedicata questa giornata alla Madonna, che noi definiamo la Madonna delle Grazie. Però prima ancora della Madonna delle Grazie, io vorrei definirla la Madonna della Grazia, la Madre della Grazia, la Grazia più importante delle Grazie. Noi chiediamo alla Madonna le grazie, non lo so, di stare bene, di non avere problemi, eccetera, eccetera. Mentre quello che dovremmo veramente chiedere e desiderare è la grazia, è lo stato di grazia, vivere in grazia di Dio, essere in armonia, in compagnia del Signore. Invece ci disperdiamo a chiedere altre cose, no? E non accettiamo, noi vogliamo che Dio ci conceda quello che vogliamo e non accettiamo quello che Lui ci dà. Se noi pensiamo alla nostra vita, anche se troviamo difficoltà, tante volte sofferenza, che tutto è grazia. La Madonna è la grazia, è la madre della grazia, è colei che ci porta la grazia di Dio. E la grazia di Dio è Gesù. E nell'episodio del Vangelo di oggi vediamo questa ragazza mettersi in viaggio per portare la grazia. Per portare, sì, è vero, si mette in viaggio per andare ad aiutare la cugina che era anziana, che stava aspettando un bambino. Va bene, benissimo, ottimo. Però il motivo più importante che la Vergine Santissima si muove per portare la grazia, il Signore, a sua cugina. A che Debbo, che è la madre della grazia, che è la madre del

mio Signore, venga a me. E quando c'è la grazia, miei cari, arriva la grazia di Dio, siamo in grazia di Dio, allora anche il nostro cuore sussulta, esulta. Il bambino che Elisabetta portava in seno, Giovanni, sussultò di gioia perché era nella grazia più assoluta. Allora chiediamo alla Vergine Madre della Grazia di vivere e di ringraziare il Signore per questa grazia, per la sua vita divina e per tutto ciò che Egli ci dona. Noi molte volte diamo per scontato tantissime cose e invece dobbiamo ritenere che queste cose non sono mai un diritto da parte nostra, ma sono sempre un dono bello che il Signore non fa solamente per noi, ma attraverso di noi per arricchire le persone che ci sono accanto. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci mettiamo i piedi. Nella giovane figlia di Sion che visita l'anziana Elisabetta, celebriamo l'incontro del Nuovo con l'Antico Testamento, l'impegno missionario della Chiesa nell'annuncio del Vangelo, la meraviglia di ogni cuore che si apre alla sorpresa di Dio e alla sua grazia. Intercediamo per tutti dicendo: visita il tuo popolo, Signore.
1: Visita il tuo popolo, Signore. Per la Santa Chiesa, imitando la Vergine Maria nella fede ardente e nella carità operosa, sia fonte di benedizione per tutti i popoli della terra. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per i pastori del popolo di Dio, come la giovane di Nazaret, siano solleciti nell'andare incontro ai fratelli, portando la gioia del Vangelo e la luce della fede. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per quanti si dedicano al servizio del prossimo, sul modello della carità di Maria verso Elisabetta, siano il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per coloro che sono nella sofferenza, uniti con la Vergine Madre, siano consolati dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per questa comunità, con lo stesso stupore di Maria, impari a riconoscere le meraviglie di Dio nella propria vita. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore. Per intercessione della Madre della Grazia di Sant'Annibale di Francia, manda, Signore, o Dio liberatore di tutti i popoli, che per mezzo della Vergine Maria hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che docili all'azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradito, Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio Unigenito, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Grazia, magnificare il tuo amore per noi con il tuo suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra. E hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato all'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, cantate, cantate. Sto mazzo di fiori davanti qua, mettilo a terra, sembra una puzza.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Iana e Giuseppe, vicari, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, Sant'Annibale e Maria, Santa Rosalia, Sant'Anna e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma è soltanto una parola, non sarò salvo.

0: Preghiamo. Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione, ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine, Madre della Grazia, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna delle Grazie, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Benediamo.

0: Informiamo i nostri radioascoltatori che la Santa Messa celebrate oggi nella parrocchia Santa Maria delle Grazie in Alia saranno alle 8:15, alle 9:30 e alle 11:00 e questa sera, il pomeriggio, alle ore 18:00, dopodiché ci sarà la processione.
1: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. In quei giorni Gesù disse questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e va dietro a quella perduta? Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Scese una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Tutto ciò che il Padre mi dà non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
4: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose.
3: Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
5: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
5: Cristo, pietà.
3: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
4: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, esaudiscici.
4: Cristo, esaudiscici.
3: Padre Celeste, Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Figlio, Redentore del mondo, Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
4: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
3: Madre tutta pura,
4: prega per noi.
3: Madre castissima,
4: prega per noi.
3: Madre sempre intatta,
4: prega per noi.
3: Madre senza colpa,
4: prega per noi.
3: Madre degna d'amore,
4: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
4: prega per noi.
3: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
3: Vergine prudentissima,
4: prega per noi.
3: Vergine degna d'onore,
4: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
3: Vergine potente,
4: prega per noi.
3: Vergine clemente,
4: prega per noi.
3: Vergine fedele,
4: prega per noi.
3: Modello di santa vita,
4: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
3: Dimora dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
3: Oggetto dei nostri omaggi,
4: prega per noi.
3: Modello sublime di pietà,
4: prega per noi.
3: Mistica rosa,
4: prega per noi.
3: Gloria della stirpe di Davide,
4: prega per noi.
3: Difesa dal male,
4: prega per noi.
3: Splendida casa di Dio,
4: prega per noi.
3: Arca dell'Alleanza,
4: prega per noi.
3: Porta del cielo,
4: prega per noi.
3: Stella del mattino,
4: prega per noi.
3: Salute dei malati,
4: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
3: Regina dei confessori,
4: prega per noi.
3: Regina delle Vergini,
4: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
3: Regina del Santo Rosario,
4: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
3: Regina della pace,
4: prega per noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, o Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, o Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti, Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Per le anime sante del Purgatorio,
5: l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
3: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
5: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Dolce cuore del mio Gesù,
4: fa che ti ami sempre più.
3: Dolce cuore di Maria,
4: siate la salvezza dell'anima mia.
3: Manda, o Signore,
4: apostoli e santi nella tua Chiesa.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che riconduci al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, mio Padre, amo.

Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.

0: Grande in mezzo a te il Santo di Israele.
1: Grande in mezzo a te il Santo di Israele.
0: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
1: Grande in mezzo a te il Santo di Israele.
0: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è supremo.
1: Grande in mezzo a te il Santo di Israele.
0: Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccesse. Te conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sione, perché grande in mezzo a te il Santo di Israele.
1: Grande in mezzo a te il Santo di Israele.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. In questo giorno di festa in cui ci rivolgiamo a Maria Santissima e la preghiamo sotto il titolo di Madonna delle Grazie, ecco, chiediamo a lei che possa aiutarci in questo cammino di fede, di cristiani, che ciascuno di noi compie dal primo momento, dal battesimo fino all'ultimo momento della vita terrena, per poi vedere faccia a faccia il Creatore, il Signore Dio in cui siamo stati battezzati, il Signore Dio che ci ha accompagnato. E Maria, la madre di Gesù, è colei che accompagna anche i suoi figli. Là sulla croce il Signore Gesù dice: «Ecco tuo figlio», indicando Giovanni, e con quelle parole affida tutta la Chiesa, tutta l'umanità e ciascuno di noi, anche qui presenti, alla protezione e alla guida di Maria Santissima. E allora a lei ci rivolgiamo, a lei chiediamo le grazie, a lei volgiamo la nostra preghiera, perché possa ciascuno di noi essere non solo riconosciuto come figlio, come tale, dal frutto del battesimo, ma possa essere un vero figlio e figlia per i frutti e le azioni e le opere che compie nella propria vita. E Maria è un esempio di una donna che, dicendo il suo sì al Signore, a quel progetto straordinario, grandissimo, ma che faceva paura anche a lei, che dice: «Com'è possibile? Non conosco uomo, come può avvenire questo?» Ma il Signore, quando vede la disponibilità di questa donna, le dice attraverso l'angelo: «Non temere, l'ombra dell'Altissimo, il Signore Dio ti coprirà con la sua ombra, la forza dello Spirito scenderà su di te». Ecco, una donna che poi si affida a Dio dicendo: «Avvenga di me ciò che hai detto». E così fu. Maria si è affidata e Maria ha scoperto anche, non c'erano i cellulari a quel tempo, non c'erano altri mezzi, no? Di comunicazione. Maria, proprio in quell'incontro con l'angelo, scopre che sua cugina Elisabetta è incinta. Tutti sapevano che era sterile, non poteva avere figli, ma in quell'occasione dice l'angelo: «Vedi, anche Elisabetta, tua cugina, ha avuto una grazia, ha avuto un dono, perché si è affidata anche lei al progetto di Dio, insieme a suo marito Zaccaria. E allora Maria cosa fa? Dopo che ha ricevuto la chiamata speciale dal Signore Dio attraverso l'angelo Gabriele, piena di Spirito Santo, come abbiamo letto nel Vangelo di oggi, si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, verso la casa di questa cugina Elisabetta. E proprio voglio soffermarmi su queste prime parole del Vangelo. Maria si alzò e andò. Questi due verbi importanti anche per la vita nostra, per il nostro cammino di fede. Maria, dice l'Evangelista, si alzò, cioè lascia quella posizione di comodità. Quando siamo seduti stiamo comodi, a meno che la sedia non è scomoda, però ecco, ci riposiamo. È una situazione stabile, ferma, dove, ecco, nel riposo, ma ecco, non, di solito non si fanno grandi cose, no? Si possono fare piccole cose. Mi viene in mente mia nonna, quando era seduta, ecco, lavorava a maglia. Però ecco, è una situazione di fermo. Ma Maria, dice l'Evangelista, si alzò, cioè lascia quella situazione di fermezza, lascia quella situazione stabile, abbandona quel suo essere ferma per andare, ecco il secondo verbo, muoversi, mettersi in movimento, arrivare, avere una meta. Andò e poi dice anche in fretta, cioè senza perdere altro tempo, verso questa regione montuosa, verso questa città di Giuda, verso la sua cugina Elisabetta. Allora, ecco, soffermandomi proprio su questi verbi, su queste parole, Maria oggi sta dicendo anche a ciascuno di noi che stiamo festeggiando lei, che anche noi, come cristiani, come battezzati, siamo chiamati a compiere le stesse azioni nella nostra vita. Cioè, non possiamo restare fermi nella nostra situazione. Non possiamo, come cristiani, non muoverci, cioè non essere operativi nella nostra vita cristiana. Non possiamo vedere delle situazioni, che ne so, di emergenza e restare inchiodati alla nostra sedia. Se il nostro fratello, la nostra sorella ha un bisogno, che non è che debba essere qualcosa di straordinario, di bisogni, chissà quali grandi bisogni, ma può essere, che ne so, andare da questa persona, trascorrere 10, 15, 20 minuti, una mezza giornata, o ascoltarla soltanto perché ha bisogno, so che quella ha una difficoltà, ha bisogno di sfogarsi, no? Ecco. Però molte volte ci facciamo prendere dal nostro egoismo e allora diciamo, il maligno che ci tenta, diciamo vabbè, ma non fa niente, io rimango qua, ho le mie cose da fare, ho le mie faccende domestiche, devo fare queste altre cose, vabbè, magari ci andrà qualche altro a parlare o ad ascoltare questa persona. Maria ci insegna invece ad alzarci, a lasciare quel posto che può essere comodo, che ci trova in una situazione di comodità, ma il cristiano, colui che è figlio di Dio e possiamo dire anche figlia di Maria, deve alzarsi, deve muoversi, andare in fretta, senza pensare più di tanto, perché a volte proprio quando ci soffermiamo a pensare, ecco, ci troviamo magari tutte le scuse per far sì che restiamo in quella posizione sedute. E se pensiamo ai santi, i santi sono coloro che non si sono fatti poi tanti calcoli, ma hanno agito affidandosi al Signore e hanno compiuto grandi opere. E ne abbiamo di santi, siamo nel centenario di San Francesco, no?
1: E Francesco a un certo punto è andato contro tutti, contro la sua famiglia. Si è dedicato al Signore, pazzo lo chiamavano, questo è pazzo. Ma nella sua pazzia ha raggiunto la santità, si è mosso, non è restato fermo. Il nostro santo fondatore, Annibale di Francia, anche lui è andato in quel quartiere malfamato, brutto, nessuno ci voleva entrare. Ma lui, dalla sua posizione nobile, perché era figlio di marchesi, lascia quello suo status per andare in quel quartiere a dare una mano, a essere presenza di Dio in mezzo a loro, e diventa santo. Ecco allora che Maria oggi ci richiama a questo, a muoverci, ad andare in fretta, a non fare troppi calcoli, ma i calcoli li possiamo fare così come Maria fa, dice: ma non conosco uomo, come può accadere questo? Ebbene, si affida a Dio, dobbiamo affidarci a Dio, è Lui che opera, è Lui che dobbiamo lasciare operare come ha fatto in Maria Santissima. Non dobbiamo essere presuntuosi che noi possiamo agire e agiamo senza il Signore. No, è Lui che opera, è Lui che compie. Noi siamo strumento nelle sue mani, così come lo è stata Maria, anche là sotto la croce, che la vede addolorata ma non disperata. Perché anche là sotto la croce Maria si affida a Dio. Sa che quel suo progetto grande che l'ha coinvolta avrà sicuramente un senso e Dio ne sa molto di più di lei. E quindi ecco, mi piace sottolineare questa espressione, non disperata ma addolorata, perché perde un figlio, perde qualcosa di prezioso. Allora voglio concludere questo mio pensiero stamattina, ecco, dicendo che abbiamo bisogno di fidarci di Dio, abbiamo bisogno di metterci nelle sue mani e metterci anche del nostro, per lasciare a volte quella posizione di comodità, per andare verso l'altro, per andare là dove il Signore ci chiama, come cristiani, come battezzati, a testimoniare il suo amore di figli. Sia lodato Gesù Cristo. Un attimo. Ci mettiamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nella giovane figlia di Sion che visita l'anziana parente Elisabetta, celebriamo l'incontro del Nuovo con l'Antico Testamento, l'impegno missionario della Chiesa nell'annuncio del Vangelo, la meraviglia di ogni cuore che si apre alla sorpresa di Dio. Intercediamo per tutti, pregando insieme, dicendo: visita il tuo popolo, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, imitando la Vergine Maria nella fede ardente e nella carità operosa, sia fonte di benedizione per tutti i popoli della terra. Preghiamo.
1: Visita il tuo popolo, Signore.
2: Per i pastori del popolo di Dio, come la giovane di Nazareth, siano solleciti nell'andare incontro ai fratelli, portando la gioia del Vangelo e la luce della fede. Preghiamo.
1: Visita il tuo popolo, Signore.
2: Per quanti si dedicano al servizio del prossimo, sul modello della carità di Maria verso Elisabetta, siano il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo.
1: Visita il tuo popolo, Signore.
2: Per coloro che sono nella sofferenza, uniti con la Vergine Madre, siano consolati dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Preghiamo.
1: Visita il tuo popolo, Signore.
2: Per questa comunità, con lo stesso stupore di Maria, impari a riconoscere le meraviglie di Dio nella propria vita. Preghiamo.
1: Visita il tuo popolo, Signore.
0: Perché nella Chiesa non manchino mai i buoni operai, sacerdoti, consacrati, che sull'esempio di Maria sappiano alzarsi, andare e servire i fratelli e le sorelle. Preghiamo.
2: Visita il tuo popolo, Signore.
0: Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, per Giuseppina e Salvatore, per cui offriamo questa Santa Eucaristia, perché il Signore Dio di misericordia li accolga nel suo regno glorioso. Preghiamo.
2: Visita il tuo popolo, Signore.
1: O Dio, liberatore di tutti i popoli, che per mezzo della Vergine Maria hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che, docili all'azione dello Spirito, possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con la santità della nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio Unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Mm-hmm.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo facci di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Annibale Maria e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Giuseppina, Salvatore e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, sentendoci una sola famiglia, vogliamo pregare il Padre così come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nell'amore di Cristo che ci ha resi tutti fratelli, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore. Amen. Cogliamo la benedizione solenne, l'augurio anche a coloro che oggi festeggiano il proprio onomastico. Ecco, io ricordo anche la mia mamma che oggi festeggia l'onomastico, che si chiama Grazia, e quindi la Madonna delle Grazie. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A voi tutti che celebrate con fede la festa della Madonna delle Grazie, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVL Open Radio. Open Time.
12: Sono le 9:04.
11: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
4: No matter what, no matter what, you

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con fede, allora, e devozione ringraziamo il Signore Gesù per averci donato in Maria, mediatrice della grazia, cioè mediatrice e madre di Cristo, ma delle grazie, di tutto quello di cui il nostro cuore ha bisogno, sia per la vita umana, spirituale, dei nostri cari, come per la nostra salvezza eterna. E insieme alle vostre intenzioni personali vi prego di aggiungerne una particolare per me. Come sapete molti di voi, oggi è il mio anniversario di ordinazione sacerdotale. 38 anni fa venivo consacrato sacerdote di Cristo a servizio del popolo di Dio e della parola del Signore. Quindi la vostra preghiera mi aiuti, grazie, a perseverare nel bene e nella... Ecco, tutto è grazia. In questa Santa Messa pregheremo in particolar modo il ringraziamento di Maria Chimento. E con questi sentimenti, ancora una volta, chiediamo perdono dei nostri peccati per essere meno indegni di prendere parte a questa santa celebrazione. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, che ha ispirato alla Beata Vergine Maria che portava in grembo il tuo figlio di visitare Santa Elisabetta, conceda a noi di essere fedeli all'azione dello Spirito per magnificare sempre con Maria il suo santo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore è in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.

Grande in mezzo a te il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra, canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. L'anima mia magnifica il Signore. Ecco, questa parola deve risuonare continuamente in noi. Viviamo perché il Signore ci fa dono della sua grazia e della sua misericordia. Questa parola, ecco, risuona in me a 38 anni della mia ordinazione sacerdotale. Che cosa renderò al Signore, dice il Salmo? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Ma ciascuno di noi nella sua vita, malgrado le prove, le difficoltà, dobbiamo trovare questo senso della speranza, che non è che le cose possano cambiare dall'oggi all'indomani, un colpo di fortuna, un gratta e vinci, una telefonata che è morto un antenato sconosciuto in America, lo zio d'America, come si usava una volta, e ci ha lasciato tanta roba, ma zii in America non ne abbiamo. E quindi allora rimane, ecco, l'impegno. Allora, al di là della fede e della devozione così particolare per noi aliesi, ormai sono 45 anni, anzi più, perché 45 i miei ne hanno fatto di matrimonio, più il fidanzamento, quindi sono quasi 47 anni che frequento Alia. Ecco, quindi al di là della devozione alla Madonna, ecco, lasciamoci guidare dalla parola di Dio, perché la devozione passa. I fiori, l'infiorata, già domani sono secchi, poi questo cauro, figuratevi un po', no? Ecco, la fede invece, come dice il Salmo, luce ai miei passi e la tua parola. E da una parte il profeta ha Sofonia, è bello, lo dico ogni anno, questa parola come risuona? Perché è la stessa liturgia della parola che abbiamo ascoltato un anno fa. Ecco, a un anno di differenza, di distanza, cosa significa per noi che la parola di Dio ci dice: rallegrati, esulta, acclama con tutto il cuore? E come facciamo ad acclamare il Signore? La crisi, il lavoro che non c'è, i giovani che vanno via, la benzina che aumenta, guarda caso ai primi sentori di guerra già subito a benzina arriva a 2 euro, poi a scendere ci vanno mesi. Come si fa a gioire, a fare festa a pochi giorni dalla disgrazia, della sciagura che abbiamo avuto ad Alia, della morte di Giuseppe? Ma anche lì si ha il coraggio di riflettere sulla vita e il mondo dei giovani ad Alia, come in tanti paesi, anche a Caccamo. Questi ragazzi che rimangono tutta la notte fuori, a bere, a ubriacarsi, a drogarsi, a combinare chissà cosa non si sa.
Può essere che le famiglie non si preoccupano di questo? Può essere che il comune non si interessa di avviare una politica di prevenzione? E deve rimanere Padre Nino a fare le veglie poi di preghiera per la morte dei giovani, per le disgrazie che ci sono? Allora, se non ci lasciamo inquietare dalla parola di Dio e dai segni dei tempi, come facciamo a dire Madonna delle Grazie, prega per noi, aiutaci? Ma a fare che cosa? A vivere per chi? E questo vale per i giovani, ma abbiamo detto vale per i genitori, per i nonni. E i nonni fanno il loro dovere, mollano le 50 euro se ci bastano per la festa. E poi finisce tutto lì il rapporto con i giovani? Ecco allora la parola di San Paolo che abbiamo ascoltato, che è un programma di vita che noi ci dobbiamo sforzare di mettere in pratica. Fratelli, la carità, cioè l'amore, non sia ipocrita. La facciata, le faccine che mettiamo sui social, i cuoricini. Ma che cuoricini? Poi chi dice Spartero, fra parentesi, sti cantanti che cantavano cuoricini si sono anche divise, quindi i cuoricini si evolvono, ecco, sfumano. Ma qui c'è anche altro. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. E allora lì dovremmo dire, Padre Giovanni, forse è il caso di fare memoria di questa parola e ci vediamo fra un anno a dire, ma cosa abbiamo messo in pratica di tutto questo? Ma veramente io amo nel gareggiare gli altri? A me marito lo amo così come sono, a me soggera, a me madre, a me cummare. E ancora, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete la necessità dei santi, cioè dei battezzati, premurosi nell'ospitalità. E Elisabetta, di cui oggi noi celebriamo la festa della Visitazione, esalta Maria perché? Perché è diventata la madre di Dio? No, perché ha sempre perfettamente creduto nell'adempimento della parola di Dio. Ecco perché Maria è beata, ecco perché è venerata nelle generazioni. Ma noi ci crediamo che il Signore ci vuole santi? Cioè vivere il nostro battesimo secondo la nostra condizione di vita, a me da sacerdote, da consacrato, da seminarista, da papà di famiglia, da nonni, da genitori. Ecco allora che la santità, cioè vivere secondo lo Spirito Santo, i comandamenti, non ci deve fare paura. Dobbiamo avere il coraggio di dire, per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Paolo lo dice, non so se sia meglio rimanere qui, in questa valle di lacrime, ma qui nessuno vuole morire, che non essere al tuo cospetto per vivere in eternità la vita beata, la visione beatifica di Dio. Allora la Vergine Maria ci accompagna in questo itinerario. Torno a ripetere, fatto come diceva un antico canto, gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo. Ecco, deponiamo nel sangue di Cristo allora tutte le nostre attese, tutte le nostre speranze, con la certezza che la Madonna Maria delle Grazie possa intercedere per i nostri bisogni, per i nostri cari, per tutto quello che portiamo nel cuore. Sia lodato Gesù Cristo. E insieme rinnoviamo la nostra fede e la nostra speranza. Credo in un solo Dio.

0: per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita. Con il Padre e il Figlio e lo Spirito, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Nella giovane figlia di Sion, che visita l'anziana parente Elisabetta, celebriamo l'incontro del Nuovo con l'Antico Testamento, l'impegno missionario della Chiesa nell'annuncio del Vangelo, le meraviglie di ogni cuore che si apre alla sorpresa di Dio. Preghiamo insieme dicendo: visita il tuo popolo, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, imitando la Vergine Maria nella fede ardente e nella carità operosa, sia fonte di benedizione per tutti i popoli della terra. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per i pastori del popolo di Dio, come la giovane di Nazareth, siano solleciti nell'andare incontro ai fratelli, portando la gioia del Vangelo e la luce della fede. Preghiamo. Per quanti si dedicano al servizio del prossimo, sul modello della carità di Maria verso Elisabetta, siano il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per coloro che sono nella sofferenza, uniti con la Vergine Madre, siano consolati dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Preghiamo. Per questa comunità, con lo stesso stupore di Maria, impari a riconoscere le meraviglie di Dio nella propria vita. Preghiamo.
0: Per la pace nel mondo e per tutti gli ammalati, noi ti preghiamo. O Dio, liberatore di tutti i popoli, che per mezzo della Vergine Maria hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che, docili all'azione dello Spirito, possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradito, Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio Unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella solennità della Beata Vergine Maria delle Grazie. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, umilmente a te innalziamo il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando l'immemoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, San Domenico nostro padre, Sant'Anna e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, insieme lo invochiamo. Padre nostro. Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla mensa dell'agnello.

0: Preghiamo. Ti magnifico, Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, diamo la benedizione solenne ad ogni invocazione. Rispondete, Amen. Il Signore ci custodisca allora nel suo amore e nella sua misericordia. Preghiamo allora per la perseveranza di tutti i sacerdoti. Ieri Padre Nino, come sappiamo, ha celebrato i 25 anni di sacerdozio, i suoi primi 25 anni, li possiamo dire, io oggi 38. Ecco, Signore, pregate per i vostri sacerdoti, e che i sacerdoti si nutrono anche della fede e dall'esempio dei propri fedeli. Non potremmo orare sempre a curpa nauce, no? Ecco, allora, sopportiamoci gli uni gli altri come Gesù ci ha sopportato a noi, va bene? Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre di tutte le grazie che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Beata Vergine Maria delle Grazie,

¡Viva María! ¡Viva María! La messa è finita, andate in pace.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage e un messaggio profondamente personale di liberazione interiore, guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo. La canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Lei è

Beh, sinceramente fa caldo, vi dico la verità, fa molto caldo, però questa musica mi aiuta a sopportare meglio la situazione. Mi piace scoprire, così sperimentare nuove sonorità. Il mercato indipendente è bello per quello, perché ti permette di uscire dai canoni spesso imposti dalle major discografiche ed addentrarti in generi musicali liberi. Ecco, questo sottolineo, liberi, che è molto importante. Ora con noi Low Love, noi no.

abbiamo un passato di brutte storie. Siamo stanchi di come vanno le cose. Siamo tutti delusi dalle persone. Tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga, un raggio di luna li guida nell'ora più buia, con il fischio del vento dentro le orecchie. Solo la loro ingenuità li protegge.

E torna Over Jay con il nuovo singolo, Disgraziato Blues. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

0: Amici di On Air, ogni tanto inseriamo qualche collegamento telefonico con gli artisti che passano all'interno del nostro programma. Se ricordate, noi abbiamo già ascoltato in più occasioni il singolo Love Star ed oggi con noi l'autore di questo brano che è Davis Gardin, che vado a presentarvi perché è già collegato. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, è un piacere essere qua.
0: Ciao Davis, allora Love Star nasce da una passione condivisa con un'amica, quella per una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre. Stiamo parlando appunto di Star Wars. Ma per restare in tema cinematografico, il passaggio dall'amicizia a qualcosa di più è stato un colpo di fulmine improvviso o è stato un po' come la forza, qualcosa che cresce dentro in modo invisibile?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Diciamo che Star Wars è stato un po' la scintilla, quindi parlando di Guerre Stellari ci siamo conosciuti io e questa mia amica, e poi piano piano insomma, hai descritto benissimo, è stato un po' qualcosa di invisibile, questo filo che piano piano si tirava un po' di più e è iniziato a crescere qualcos'altro, però Star Wars è stato un po' l'inizio ed è stato anche il motivo per cui ho voluto scrivere questa canzone per questa ragazza.
0: Appunto, nel brano tu racconti quel confine delicatissimo in cui un'amicizia cambia forma. Quando è che appunto che hai capito che era il momento di rischiare e confessare questo sentimento attraverso una canzone invece di tenerlo per te?
1: Diciamo, io non ho mai avuto troppi problemi a espormi con la mia musica, soprattutto alle persone alla quale dedicavo queste canzoni, e il momento che prendo in mano la chitarra e scopro di avere un argomento apposta per una canzone, quello è sicuramente il momento in cui vedo e capisco che qualcosa è cambiato nel nostro rapporto, nella nostra amicizia. Quindi quello l'ho preso un po' come cartina tornasole per vedere che qualcosa era cambiato, soprattutto dei miei sentimenti, e ho cercato di metterli in musica per questa ragione qua.
0: Beh, ovviamente Davis, credo e spero che anche da parte della tua amica sia stata contraccambiata questa cosa, che non ti sia fatto, tra virgolette,
1: sì,
0: così c'è un film, no? In quel caso la di Star Wars, però comunque immagino che sia andato comunque tutto bene.
1: Sì, assolutamente, diciamo che lei ha anche apprezzato molto il fatto che la canzone contenesse qualche riferimento a Star Wars, qualche riferimento ai film, però sì, è andata anche bene sotto l'altro punto di vista.
0: Esatto. Perfetto Davis, allora prima di ascoltare e lanciare Love Star, dacci dei contatti social e soprattutto dove poterti cercare sul web ed ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni, se ne hai in progetto, in cantiere.
1: Assolutamente, sì, anzi è da poche settimane è uscito un album che contiene Love Star, e io mi sono sempre segnato come nome e cognome, quindi anche sui social, su Instagram, Facebook o nelle piattaforme mi trovate sempre come Davis Gardin.
0: Gardin, quindi... ho sbagliato io la pronuncia, ti chiedo scusa allora, ho detto Gardin, l'ho americanizzato.
1: Non ti preoccupare. E quindi niente, mi si trova solo con nome e cognome.
0: Perfetto.
1: Nulla di più semplice.
0: Perfetto Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Love Star. Grazie per essere stato
1: a
0: Donella.
1: A presto.

Fa male il singolo di debutto di Rosielle, Fuori ovunque, dal 10 di giugno. Racconta quel momento delicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde. Attraverso un'intensa alternanza tra italiano e napoletano, il brano riesce a trasmettere emozioni autentiche e molto vicine all'esperienza di tante persone.

0: andate in...
1: Solo Benny, l'ultima parola. Questo brano si muove nel territorio emotivo delle relazioni al capolinea, ma lo fa evitando il cliché della disperazione romantica. Qui non c'è implorazione né nostalgia idealizzata, c'è piuttosto una lucidità tagliente, quasi spietata, che racconta la fine di un legame già svuotato dall'interno. Il testo si apre con una constatazione tanto semplice quanto definitiva. Non siamo più noi, è una frase che segna un prima e un dopo e che introduce uno dei temi centrali del brano, la perdita dell'identità.

Loba, cantautore e interprete vicentino, attivo da anni anche nella dimensione live con il gruppo Le Man, formazione con cui porta sul palco brani originali e cover della grande canzone italiana. Il suo nuovo singolo si intitola Un'isola nel mare, pubblicato da Artisti Online e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 di giugno. Insieme abbiamo

E loro sono i WF Tune, un progetto musicale italiano che si muove tra pop e cantautorato, con una scrittura diretta e legata al racconto personale. Il brano che andremo a breve ad ascoltare si intitola Solo Andata ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone nasce da un momento di forte riflessione personale, il bisogno di allontanarsi da tutto, spegnere il rumore intorno e ritrovarsi se stessi. Solo Andata racconta il desiderio di partire non solo fisicamente ma soprattutto interiormente per cercare nuovi colori, nuovi sapori e punti di vista diversi.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che se volete inviarci una mail lo potrete fare ad onair@supermarketradio.it allegando brano musicale e contatto telefonico. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 11:01.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: questo microfono, ma io non c'è questo microfono, bisogna quello che c'era prima là, dov'è? Quello della... quello che...
1: Sì. Allora ci prepariamo. Ci prepariamo ad accogliere i celebranti. E il Vescovo è venuto in mezzo a noi per celebrare con noi la Madonna delle Grazie, ma anche per celebrare il mio 25° anniversario di sacerdozio. E come oggi io ho celebrato la prima messa in questa, in questo santuario, e quindi noi tutti qua siamo riuniti, in modo particolare con la mia famiglia e poi ecco con tutti voi che gioite con questa comunità, per il, non per me in quanto Antonino Vicari, ma per il sacerdozio che il Signore mi ha voluto comunicare. Quindi non celebriamo Padre Nino, celebriamo il sacerdozio di Cristo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi possiamo dire la Madre Maria ci raduna attorno a suo Figlio, Gesù Cristo. E nello stesso tempo ci indica nel sacerdote il perfetto, possiamo dire, imitatore del Figlio. Maria ha una predilezione speciale per i sacerdoti. In loro certamente riconosce il ministero che il Figlio ha affidato a degli uomini, uomini umili, semplici, peccatori come tutti, ma che assumono la grande dignità del sacerdozio ministeriale. Con umiltà ci accostiamo a questi misteri, in modo particolare al mistero del sacerdozio, perché il Signore ci ricolmi sempre di grazia. Noi riconosciamo adesso umilmente i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione dello Spirito, per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio, in mezzo a te, è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

Ecco, ancora una volta vi saluto tutti con affetto. Sono stati giorni certamente di fervida preparazione alla festa, certamente della Madonna, accompagnati da un bravo predicatore, e nello stesso tempo giorni di preparazione anche per festeggiare i 25 anni di ordinazione sacerdotale di Padre Antonino Vicari. Saluto quindi il sindaco, qui presente, sempre presente, devo dire, in mezzo a noi, e tutte le autorità civili e militari presenti. Ma in modo particolare, insieme a Padre Nino, vorrei ricordare i 38 anni di Padre Giovanni Calcara, originario. Eccolo, 38, giusto, 38, ho detto bene, sì. E allora, carissimi, gioite, ci ha detto la parola di Dio, gioite ed esultate e rallegratevi con tutto il cuore. Perché il Signore ha operato grandi cose per coloro che sull'esempio di Maria hanno creduto nella sua parola. La provvidenza divina tesse la storia della salvezza, possiamo dire, con fili d'oro che spesso uniscono date, volti e santuari dell'anima. Celebrare oggi la festa della Madonna delle Grazie si arricchisce di un motivo di lode immenso, il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro carissimo padre Antonino Vicari. Esattamente 25 anni fa, come ieri, 1° luglio del 2001, proprio qui ad Alia, padre Antonino riceveva la consacrazione sacerdotale per l'imposizione delle mani di Monsignor Francesco Sgalambro, iniziando un cammino ministeriale che oggi torna alle sue sorgenti, ai piedi di Maria, per ridire il suo Magnificat. E altrettanto per noi motivo di gioia riavere in mezzo a noi, ristabilito in salute, il carissimo padre parroco, resta sempre il padre parroco, ecco, nel memoria della nostra gente, Monsignor Antonino di Sclafani, ecco, perfettamente ristabilito. Ecco. Tante cadute, ma si rialza sempre, possiamo dire. Ecco. E nello stesso tempo preghiamo per Monsignor Salvatore Mormino, che sta facendo riabilitazione presso l'RSA di Finale di Pollina. Anche lui si sta riprendendo piano piano. E questi hanno una forte fibra, eh? E quindi... Le letture che abbiamo ascoltato non sono una semplice cornice di questa festa, ma descrivono l'identità più profonda del sacerdozio e del ministero di padre Antonino, che padre Antonino ha vissuto in questo quarto di secolo, sono già 25 anni. Il racconto di Luca sulla visitazione, scusate il gioco di parole, rivisita con estrema finezza l'arca dell'alleanza, la figura dell'arca dell'alleanza. Maria sale verso la montagna di Giudea, portando in grembo non tavole di pietra, ma l'autore stesso della grazia. Il profeta Sofonia ci ha invitati a esultare, perché il Signore è in mezzo a noi. Questa presenza trasforma la realtà, porta la gioia, fa sussultare il grembo di Elisabetta. Che cos'è il sacerdote se non un'arca chiamata a portare la presenza di Cristo al mondo?
Padre Antonino ha iniziato a coltivare questo mistero sin da giovanissimo, a soli 11 anni. Quindi la vocazione può sorgere anche da bambini. Io mi ricordo molto bene quando è sorta anche la mia vocazione. Ero ancora un bambino. A 11 anni entrò nel seminario dei padri rogazionisti a Palermo, per poi formarsi a Zagarolo e quindi alla Pontificia Università Lateranense di Roma. 25 anni fa è diventato custode e dispensatore di questa presenza nei sacramenti. Ogni volta che il sacerdote celebra l'Eucaristia, porta la grazia. E noi oggi celebriamo la Madonna delle Grazie, ma direi meglio, come ho specificato anche altre volte, la Madonna della Grazia, perché Maria porta la grazia, che è Cristo. E quindi anche il sacerdote porta la grazia attraverso i sacramenti al popolo di Dio, operando effetti salvifici non solo in sé, ma attorno a sé, nella vita delle comunità a lui affidate. Se guardiamo la Visitazione nel suo contesto biblico, essa si rivela come l'icona della missione di Maria. Subito dopo l'Annunciazione, che sarebbe il momento della sua vocazione, Maria si mette in fretta, in viaggio, per portare Cristo a chi attende le promesse divine. È l'immagine del messaggero di Isaia che porta i lieti annunzi sui monti, provocando le grida di gioia di Elisabetta per questa visita. La vita sacerdotale di Padre Antonino ha conosciuto questa stessa fretta dello Spirito, questo dinamismo missionario segnato profondamente dal carisma di Sant'Annibale e Maria di Francia. Qui ci sono oggi anche i sacerdoti che gli fanno corona del suo istituto, ecco. E questo carisma possiamo riassumerlo in una sola parola: rogate, cioè pregate. Diceva Sant'Annibale, ripeteva le parole di Gesù: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E la preghiera per le vocazioni unita alla carità operosa. La sua missione lo ha spinto prima a Trani e poi per 9 anni a Napoli. Non in uffici ovattati, ma sulla frontiera della sofferenza. In modo particolare come responsabile di case famiglia per i minori dell'area penale e amministrativa. Lì, in stretta collaborazione con i servizi sociali e il Tribunale per i minorenni, Padre Antonino è stato come la sentinella o le sentinelle di Isaia. Ha portato la speranza ai ragazzi a rischio, agli ultimi, a coloro che la società considerava scarti, mostrando loro il volto misericordioso di un Dio che visita il suo popolo per liberarlo. La Visitazione mette al centro Maria come la vera credente, colei che ha creduto all'umanamente impensabile. E la beata e riconoscente sorpresa di Elisabetta, che debbo che la madre del mio Signore venga a me, è la stessa che provano i poveri quando si sentono amati da Dio. La stessa gioia. Questo stile di fede e di attenzione agli ultimi ha guidato Padre Antonino per 10 anni, poi come parroco a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, presso la parrocchia Gesù Sacerdote. Anni intensi, spesi per i poveri, per la pastorale vocazionale e per i giovani. Una dedizione che ha varcato i confini palermitani, quando per 2 anni ha servito la comunità di Alia come delegato, mio delegato, l'ho fatto personalmente,
delegato vescovile per la pastorale giovanile. Finché la voce del buon pastore, il 4 agosto 2021, lo ha ricondotto qui nella sua terra d'origine, come amministratore parrocchiale di Santa Maria delle Grazie e di Sant'Anna. Che disegno stupendo, possiamo dire. Celebrare i 25 anni di sacerdozio nella parrocchia intitolata proprio alla Madonna delle Grazie, colei che è radice del suo e del nostro ministero. E da settembre 2024 questa paternità spirituale si è estesa ai giovani del nostro seminario vescovile, dove Padre Antonino, come Maria con Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta, aiuta a far sussultare di gioia le vocazioni del futuro. Ecco allora si spiega questa bella presenza anche del nostro seminario questa mattina qui in mezzo a noi. Cari fratelli e sorelle, se in questa festa guardiamo a Maria, la benedetta fra le donne, e se oggi facciamo festa per i 25 anni di sacerdozio di Padre Antonino, l'approdo finale non può che essere uno solo, il Magnificat, il canto di lode, di ringraziamento al Signore, facendocelo prestare dalla bocca della Vergine. Nel canto del Magnificat, Maria prende la parola e distoglie l'attenzione da sé per riportarla interamente su Dio. Non dice guardate a me, ma canta grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Lo stesso, possiamo dire, oggi fa il caro Padre Antonino. Oggi la comunità di Alia, carissimo Padre, i tuoi amici, i giovani che hai cresciuto e i piccoli che hai salvato dalle strade di Napoli e Palermo ringraziano Dio per te, ma sappiamo che il tuo cuore di sacerdote oggi non cessa, non cerca l'applauso, bensì si unisce al canto della Vergine. Tu oggi ringrazi il misericordioso che ti ha chiamato, il santo che ti ha custodito in questi 25 anni, l'Onnipotente che ha operato meraviglie attraverso le tue mani di argilla. Chiediamo alla Madonna delle Grazie, titolare di questa parrocchia santuario e custode di questa festa, di continuare a stendere il suo manto su di te, caro Padre Antonino. E tutta la comunità, unita a te, eleviamo con gioia il nostro grazie al Signore per questi 25 anni di fedeltà. O Madre delle Grazie, sostieni il suo cammino, rinnova ogni giorno la freschezza del suo sì. Rendilo ancora e sempre un padre spirituale saggio per i seminaristi, un pastore dal cuore aperto per il popolo di Alia, un'arca della speranza di tuo figlio Gesù. Fa che dalle sue mani sacerdotali possiamo attingere con gioia l'acqua viva della grazia come assorgenti di vita e salvezza. Amen. Auguri, carissimo Padre Antonino.

0: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Mi aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella giovane figlia di Sion che visita l'anziana parente Elisabetta, celebriamo l'incontro del Nuovo con l'Antico Testamento, l'impegno missionario della Chiesa nell'annuncio del Vangelo, la meraviglia di ogni cuore che si apre alle sorprese di Dio. Intercediamo per tutti.
1: Diciamo insieme: visita il tuo popolo, Signore.
2: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, imitando la Vergine Maria, nella fede ardente e nella carità operosa, siano fonte di benedizione per tutti i popoli della terra, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per i pastori del popolo di Dio, come la giovane di Nazareth, siano solleciti nell'andare incontro ai fratelli, portando la gioia del Vangelo e la luce della fede, preghiamo.
2: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per quanti si dedicano al servizio del prossimo, sul modello della carità di Maria verso Elisabetta, siano il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli, preghiamo.
2: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per coloro che sono nella sofferenza, uniti con la Vergine Madre, siano consolati dalla fede, dalla speranza e della carità, preghiamo.
2: Visita il tuo popolo, Signore.
1: Per questa comunità, con lo stesso stupore di Maria, impari a riconoscere le meraviglie di Dio nella propria vita, preghiamo.
3: Vogliamo pregare oggi per il nostro carissimo Giuseppe Granata, eccellenza. La nostra comunità di Alia ha vissuto un lutto veramente forte per la tragica salita in cielo in un incidente stradale del nostro carissimo Giuseppe Granata, che oggi proprio compie 30 anni, avrebbe fatto 30 anni. Allora vogliamo pregare per lui, ma soprattutto per i genitori che sono distrutti, per la famiglia, per tutti gli amici e per tutti i figli in cielo, tutte le mamme e papà che vivono questo distacco. Preghiamo anche per mio papà castrense che dal cielo gioisce con noi. Preghiamo. Manda, o Signore,
0: o Dio, liberatore di tutti i popoli, che per mezzo della Vergine Maria hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che, docili all'azione dello Spirito, possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con la santità della vita. per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani di questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, e di bene del nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio Unigenito, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, o Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della sua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo.

e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Castrense, Giuseppe e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Ecco.
2: Grazie, grazie. Grazie.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore.

0: Preghiamo. Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore.
1: Termine di questa solenne celebrazione eucaristica. Voglio elevare prima di tutto la mia lode e il mio ringraziamento al Signore della Messe che mi ha chiamato a lavorare nella sua Messe, nella sua vigna. E ringrazio il Signore, ma tutti coloro che hanno contribuito con la loro preghiera, con il loro esempio, a far crescere me in questa vocazione santa. Primo fra tutti Padre di Sclafani, che mi ha visto nascere, crescere e che ha imposto le mani anche il giorno della mia ordinazione, insieme a tanti altri confratelli che sono qui sul mio capo. E quindi grazie Padre di Sclafani per il suo esempio, per la sua dedizione, perché è stancabile. Anche quando è stato adesso in convalescenza e ha fatto la fisioterapia, sempre mi ripeteva: devo tornare ad Avia perché la Madonna mi aspetta, ma perché devo ancora darti una mano d'aiuto che tu hai bisogno. E quindi questo è bello, eh? Grazie Padre di Sclafani. E tanti, dai più piccoli ai più grandi, che ogni giorno sostengono il mio cammino con la preghiera e con l'esempio, con la testimonianza. Ringrazio lei, Eccellenza, per aver voluto celebrare in questa occasione della solennità della Madonna delle Grazie il sacerdozio di Cristo. Come ho detto prima alla comunità, oggi non celebriamo Antonino Vicari, ma il sacerdozio di Cristo che si esprime nella mia vita ogni giorno. Grazie per le sue parole incoraggianti, per la sua preghiera, per il suo affetto paterno. Ringrazio tutti i confratelli qui convenuti. Padre Carlo, che ha predicato in questi giorni in onore della Madonna delle Grazie. Poi abbiamo il vicario pastorale, Padre Salvatore, e poi tutti gli altri confratelli, rogazionisti e diocesani. Il rettore del seminario insieme ai seminaristi e all'equipe vocazionale. Ringrazio mia mamma e mio papà che mi hanno lasciato sempre libero nel decidere cosa fare della mia vocazione e della mia vita. Le mie sorelle, i miei cognati e nipoti, gli ammalati e gli anziani che ci stanno seguendo tramite anche Radio Veritas, e i nostri fratelli e sorelle emigrati dalle Americhe, dall'Europa, dal Nord Italia, tanti nostri paesani oggi sono con noi a celebrare la Madonna delle Grazie. Ringrazio il sindaco, il maresciallo, il presidente dell'Associazione dei Carabinieri e quindi tutte le autorità civili e militari, l'amministrazione, la giunta, la minoranza, non so se si dice così, tutti coloro che comunque collaborano per portare avanti il bene comune di questo nostro paese. Ringrazio il coro, i ministri istituiti e della comunione, i ministranti, i bambini, i catechisti, le confraternite e le associazioni, Maria Santissima delle Grazie, Santissimo Sacramento, San Giuseppe, Maria Santissima dei Sette Dolori e la Misericordia di Avia. E poi tutte le varie associazioni, Amici della Musica, BC Sicilia, Proloco, Itaca, Noiaria, Asa, Milosse, Amici della Musica, Atletico, Aria, ASD Atletico Aria, Associazione Anni 90. E tutte le varie associazioni che comunque contribuiscono sicuramente a far crescere la nostra comunità. le famiglie che hanno donato gli addobbi dei fiori, sia qui in chiesa, sia del fercolo che questa sera porterà la Madonna delle Grazie in processione. Tutti coloro che donano e hanno donato offerte e chiesto grazie e che sono nella mia preghiera. Gli amici che sono venuti anche ieri da Palermo, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Calabria e da varie parti d'Italia. E coloro che hanno fatto parte anche della mia vita in quanto parroco, della comunità parrocchiale Gesù Sacerdote. Ci sono fraterni amici oggi anche qui presenti. Ringrazio tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, tutto il popolo di Dio qui convenuti e che a vario titolo avete collaborato alla buona riuscita di questa festa. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma come dico sempre, siccome ho i miei limiti e quindi qualcuno sicuramente l'avrò dimenticato, ma non fa niente, siete ugualmente tutti nel mio cuore. Eccellenza, voglio concludere con una espressione, un augurio che San Giovanni Paolo II scrisse di suo pugno in un libro pubblicato da padre Leonardo Sapienza, che lei conosce. Scrisse: padre Leonardo, questo è un tempo meraviglioso per essere prete. E io vi dico che questo per me è un tempo meraviglioso per essere sacerdote, con tutte le sfide che il mondo, ecco, ci mette dinanzi. Ognuno di noi sa quanta fatica deve fare ogni giorno per portare avanti le varie iniziative, ma soprattutto la propria vita. Io sono felicissimo di essere sacerdote. Risponderei alla chiamata del Signore all'infinito, perché per me è un tempo meraviglioso, ogni giorno questo tempo è meraviglioso per essere sacerdote in mezzo a voi, in mezzo al popolo di Dio, in mezzo a tutti coloro che il Signore pone accanto nel mio cammino. Pertanto cerchiamo veramente di mettere in pratica le parole dell'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Sostenerci ognuno gareggiando nello stimarci a vicenda e vivendo la comunione, la fraternità, l'amicizia. Questa è la cosa più importante alla fine. Alla sera della vita, dice San Giovanni della Croce, sarete giudicati sull'amore. Tutto il resto sono chiacchiere, sono parole. Solo l'amore è credibile, diceva von Balthasar. Solo l'amore è credibile. Amare significa impegnarsi ogni giorno e dare la propria vita. Questo ho chiesto al Signore fin dall'inizio, anche, vedete, questo simbolo del pellicano che porto sulla casula della mia ordinazione sacerdotale è quel simbolo che mi ha fatto impegnare, mi farà impegnare ogni giorno ad essere come il pellicano, a squarciare il petto e a dare da mangiare me stesso. Grazie per la vostra preghiera. Auguri a tutta la comunità.

0: Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. E a tutti voi che celebrate con fede la festa di Santa Maria delle Grazie, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Thank you.

Salvo. Salvo, Salvo Curiti, vieni qua, vieni all'altare.

0: Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Vi

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione sul nostro paese, anche se rimane tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie sul versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte, di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
0: RVN ti segue.
2: I listen to the radio.
0: Ti sente. È ovunque.

0: RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Ti piacerà. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: ore VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una 10.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: suona type.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
5: No matter what, you got.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. Aia!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: RVN Open Radio. Open Time.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
10: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio.

0: Emanuele 23, telefono 091 986 56 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.
2: Più l'ascolti,

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.

0: maledetto me.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. RVN. Open Radio. Open Time.
2: Sono le 15:59.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: WWN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
0: Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero luminoso si contemplano le nozze di Cana. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. In quei giorni Gesù disse questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e va dietro a quella perduta? Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: That's

0: Misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Scese una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Tutto ciò che il Padre mi dà non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve, Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
3: A

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre Celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre intatta,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
0: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
0: Mistica rosa,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Difesa dal male,
1: prega per noi.
0: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
3: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
4: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
4: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, o Signore,
4: apostoli e santi nella tua Chiesa,
3: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

RSR vuoi ne ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

Messa, Santuario, Maria Santissima delle Grazie, ore 18.

0: Nel nome del Padre.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo giunti qui presso la nostra Mamma delle Grazie, colei che ci accoglie tra le braccia insieme al bambino Gesù, per presentare a noi, prima di tutto, presentare a lei la gioia del cuore e poi la nostra preghiera, le nostre richieste di grazie, o il nostro grazie per le grazie ricevute. E dunque ognuno di noi si senta stretto al cuore da lei e protetta dalle sue braccia e dal suo manto materno in questa celebrazione eucaristica e in questa processione. Vogliamo lodare e ringraziare il Signore insieme a Delfina Chiaramonte e alla famiglia di Stefano e a tutte quelle persone che si sono rivolte alla Madonna, ma soprattutto vogliamo affidare a lei le madri e i padri addolorati per il lutto che hanno vissuto per i propri figli. E proprio in questa settimana d'aria abbiamo vissuto il lutto per Giuseppe Granata, che oggi proprio compie gli anni, fa 30 anni. Parlo a presente perché lui sicuramente nel paradiso vive non 30 anni, ma l'eternità, la gioia senza fine. E allora all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono per i nostri peccati.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Mettimi due manutenti dopo.
1: Pace in terra.

Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, tu hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione dello Spirito, per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore è in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quei giorni si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel

suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.

Miei cari fratelli e sorelle, in questi giorni e anche questa sera siamo convenuti qui per vivere prima di tutto l'incontro con il Signore nell'Eucaristia, nella parola, in questa comunità, in questa assemblea liturgica del popolo di Dio e per incontrare Maria di Nazaret, la Madonna delle Grazie, che vuole arricchirci delle sue grazie, ma soprattutto vuole donarci ciò che è di più caro lei tiene tra le braccia, la grazia delle grazie, la prima grazia che è Gesù. Maria desidera che noi ci innamoriamo del suo figlio Gesù, vero Dio e vero uomo, colui che ci ha redenti con la sua croce, con la sua morte e con la sua risurrezione, che ha versato il suo sangue preziosissimo perché noi potessimo riavere la vita, il paradiso, quel paradiso e quella vita che avevamo perduti a causa del peccato originale. Da 25 anni io celebro questa Santa Messa in modo particolare proprio il 2 luglio, da quando sono stato ordinato sacerdote 25 anni fa in questa chiesa il 1 luglio, con la preghiera consacratoria, l'imposizione delle mani del vescovo Francesco Sgalambro. È proprio in questa comunità dove sono stato battezzato, cresimato, dove ho ricevuto il sacramento della prima comunione, il Signore mi ha fatto dono di una grazia immensa, quella di essere Alter Christus. E questa sera celebro questa messa come la prima messa. In effetti, miei cari fratelli e sorelle, ogni giorno da 25 anni io celebro come se fosse la prima messa, l'unica messa, l'ultima messa. Con questo spirito, con questo animo, perché è incommensurabile l'amore di Dio per il suo popolo, per ciascuno di noi, per me. Come dice Sant'Agostino, con voi sono cristiano, per voi sono sacerdote. Non meritavo io nulla come ogni sacerdote, non meritiamo nulla noi in quanto esseri umani, ma il Signore ci incontra proprio nella nostra debolezza, nella nostra fragilità umana, così come ha fatto con Maria Santissima delle Grazie. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo che Maria insieme a Santa Elisabetta si incontrano nella gioia e i bambini esultano nei loro grembi, sia il bambino Gesù come anche San Giovanni Battista. Ed Elisabetta riconosce subito che nonostante la fragilità della cugina Maria, lei è beata. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria è madre di Dio, e quindi madre di Gesù, che è Dio, è uomo, prima di tutto perché ha creduto nella parola del Signore. In un primo momento lei si rivolge all'angelo dicendo: ma io non conosco uomo, com'è possibile tutto ciò? Ha un piccolo turbamento e l'angelo la rassicura, come rassicura ciascuno di noi quando abbiamo dei turbamenti, quando ci sentiamo stanchi, soli, sfiniti, quando pensiamo di non poter risolvere i vari problemi della vita
o quando dobbiamo superare un lutto, una malattia. Com'è possibile questo? È possibile che tu vieni incontro alla mia debolezza? Ciò che avviene in te è opera dello Spirito Santo. E da quel momento Maria non ha più dubbi, non ha più tentennamenti. E allora è opera dello Spirito Santo. E Dio incontra Maria nella sua verginità, nella sua bellezza, nella sua purezza. Rimane vergine prima del parto, durante il parto, dopo il parto. E in questo noi crediamo profondamente. Abbiamo una madre che ci genera nella sua purezza, nella sua verginità. E ci dona la grazia, che è Gesù. E allora Maria è beata perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica. Quando a Gesù vanno a dire: tua madre e i tuoi fratelli sono qui e ti cercano, Gesù risponde in modo netto e chiaro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà di Dio e ascolta la sua parola è per me fratello, sorella e madre. Quindi Maria è madre perché ha fatto la volontà di Dio, ha detto il suo eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quanto hai detto. E Elisabetta riconosce subito questa bellezza di Maria. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Maria loda il Signore, magnifica il Signore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Maria si definisce serva, nonostante sia la donna più bella e più importante del mondo, la più potente del mondo in quel momento, perché è madre di Dio. Eppure lei, contrariamente all'essere umano che ha deliri di onnipotenza, si definisce la serva del Signore. Capite cosa significa che uno si dice e lo vive, serva o servo del Signore? Chi è il servo? Lo sappiamo bene chi è il servo, chi è la serva. Lei poteva benissimo, come diciamo noi, spararsi le pose e dire: oh che bello, ora sono la madre di Dio. Anche Elisabetta, cioè il mondo, l'umanità lo riconosce. Poteva inorgoglirsi, poteva, ecco, dire a tutti: mi dovete obbedire perché io sono la madre di Dio. E invece ha guardato all'umiltà della sua serva. E d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Quelli che si sentivano potenti e che pensavano e che ancora oggi pensano di avere il mondo tra le mani e di comandare sugli esseri umani, sulle nazioni, sulle vite della gente e di manipolare la vita perché si sentono onnipotenti, ecco, devono comprendere che c'è questa misura dell'umiltà di Dio in Maria, che ci deve condurre nelle scelte quotidiane, deve condurre nelle scelte quotidiane chi pensa di essere più ricco, più bravo, più potente, più prepotente, più orgoglioso, più superbo, perché il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Allora vedete, miei cari fratelli e sorelle, in questa solennità della Madonna delle Grazie, solennità a noi molto cara, sia noi che viviamo ad Aria, sia chi vive, ecco, in varie regioni del mondo o in vari continenti del mondo. Questa sera qua ci sono tanti nostri concittadini che vengono dall'America, tanti vengono dal Nord Italia, dall'Europa. E tanti ci stanno seguendo tramite la diretta. Noi che siamo veramente affezionati e legati a questa giornata del 2 luglio, riceviamo da Maria proprio questo grande insegnamento, quello di metterci a servizio, di alzarci in fretta e andare verso l'Elisabetta del mondo, verso coloro che hanno bisogno del nostro sorriso, della nostra pacca sulla spalla,
della nostra parola semplice, della nostra vicinanza, in fretta, senza tentennamenti, anche nei confronti di Gesù, dell'Eucaristia. Perché tante volte magari possiamo dire, oggi mi sento con una lagnosia, ci vado domani. No, sta domenica non posso, ci vado la prossima domenica. Poi la prossima domenica, no, ma devo andare al mare, c'ho da fare questo, c'ho da fare quell'altro. Devo andare a trovare un parente, devo andare a dare una parola di conforto a chi ne ha bisogno. Devo soccorrere questa situazione particolare di povertà. E tante volte noi rimandiamo. E invece imitiamo Maria che in quei giorni si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, nella città di Giuda, per andare a servire la cugina Elisabetta che era in attesa di San Giovanni Battista. In fretta, senza tentennamenti. Quando il Signore ci ispira qualcosa di buono, non abbiamo dubbi. In fretta, risorgiamo dalle nostre morti interiori. Questo ecco, si alzò in fretta, in greco si dice anastasis, che è la stessa parola di risorgere. Maria risorge e il popolo di Dio è chiamato a risorgere, ad alzarsi in fretta e andare ad amare, sull'esempio di Gesù che ci ha amato e ha donato la vita per noi. E così metteremo in pratica la parola della seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. La carità non sia ipocrita, cioè non rivesta maschere. Giure maschere. Noi non siamo chiamati a indossare maschere, a recitare, siamo chiamati ad essere noi stessi, come Maria ed Elisabetta che si incontrano proprio in quella carità di Dio. E quindi, ecco, a detestare il male, ad attaccarci al bene, ad amarci gli uni gli altri con affetto fraterno, a gareggiare nello stimarci a vicenda. E invece tante volte cos'è che succede? Che gareggiamo nel togliere il saluto, gareggiamo nell'odiare, gareggiamo nel coltivare un risentimento, nel ecco, mettere fuoco su una ferita, gareggiamo tante volte in quanto esseri umani a fare guerre, pensiamo il mondo, tutte le lacerazioni nel mondo a causa delle guerre, gareggiamo non nel fare il bene, nel seminare il bene, nel costruire la nostra vita, la vita degli altri. Maria invece ci chiede di gareggiare nello stimarci a vicenda, nell'amarci, nel perdonarci. A che serve portare rancori, chiudere il cuore? A cosa serve? Maria ha perdonato coloro che stavano uccidendo il figlio sulla croce. Perché il perdono fa bene, ci dà salute, è terapeutico. Questo lo diceva un mio insegnante di psicologia e pedagogia. Il perdono, anche se costa, ma se noi lo doniamo come ci insegna Gesù, è terapeutico. E allora concludo con le parole dell'autore del libro del profeta Sofonia. Popolo di aria, rallegrati, grida di gioia, esulta ed acclama con tutto il cuore e non temere. Non lasciarti cadere le braccia, non lasciarti cadere le braccia, anzi innalza queste braccia verso il cielo, tendile verso coloro che hanno bisogno di una parola buona, di un servizio, di amore. Non farti cadere le braccia, non ti fare sopraffare dalla stanchezza, dalla pigrizia, dall'orgoglio. Alza le mani verso il cielo, prega e tendile verso il prossimo, in fretta, senza più aspettare, come Maria. Auguri, buona festa della Madonna delle Grazie.

0: Credo in un solo Dio.
1: Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Noi uomini è per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella giovane figlia di Sion che visita l'anziana parente Elisabetta, celebriamo l'incontro del Nuovo con l'Antico Testamento, l'impegno missionario della Chiesa nell'annuncio del Vangelo, la meraviglia di ogni cuore che si apre alla sorpresa di Dio. Intercediamo per tutti.
2: Diciamo insieme, visita il tuo popolo, Signore.
0: Visita il tuo popolo, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, imitando la Vergine Maria, nella fede ardente e nella carità operosa, sia fonte di benedizione per tutti i popoli della terra. Preghiamo. Per i pastori del popolo di Dio, come la giovane di Nazareth, siano solleciti nell'andare incontro ai fratelli, portando la gioia del Vangelo e la luce della fede. Preghiamo. Per quanti si dedicano al servizio del prossimo, sul modello della carità di Maria verso Elisabetta, siano il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo. Per coloro che sono nella sofferenza, uniti con la Vergine Madre, siano consolati dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Preghiamo. Per questa comunità, con lo stesso stupore di Maria, impari a riconoscere le meraviglie di Dio nella propria vita. Preghiamo.
0: Ci uniamo nella preghiera alla lode di ciascuno di noi. Ognuno di noi ha una persona accanto. Preghiamo gli uni per gli altri, lodiamo il Signore gli uni per gli altri. E lodiamo il Signore, ringraziamo il Signore per Chiaramonte Delfina, la famiglia di Stefano, per tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. Visita il tuo popolo, Signore. Il Signore che ha accolto nel suo regno di luce e di pace i nostri fratelli e sorelle defunti. Doni a loro, a Giuseppe Granate, a tutti i figli in cielo, la beatitudine e la pace eterna, preghiamo. Mando, Signore. Dio, liberatore di tutti i popoli, che per mezzo della Vergine Maria è recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che docile all'azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalla tua madre questo sacrificio, gloria e gloria,
0: ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa solennità della Beata Vergine Maria, Madre di tutte le grazie, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci ha donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, uniti in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria, San José Gregorio Hernández, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, il nostro fratello Giuseppe, nel giorno del suo compleanno, e tutti i figli in cielo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito,

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

0: Preghiamo.
1: Ti magnifichi, oh Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore.
2: Come voi ben sapete e avete già appreso, il nostro parroco, sacerdote Antonino Vicari, compie oggi 25 anni di vita sacerdotale. È una vita sacerdotale impegnata per noi, non solo per la nostra parrocchia, ma per la diocesi. È un dono particolare, perché lui non è un sacerdote diocesano, è un religioso, appartiene all'ordine di padre di Santo Annibale Maria di Francia. Quindi se noi l'abbiamo qua è un dono particolare che Santo Annibale ha fatto alla nostra parrocchia, e noi ringraziamo immensamente il Signore, ringraziamo la Madonna che ha dato a noi questo dono particolare del sacerdote Vicari Antonino. Speriamo che la Madonna l'aiuti sempre, speriamo che la Madonna le dia tanta buona salute, tanta grazia in abbondanza, in modo che possa sempre continuare l'opera sua sacerdotale in maniera così gioiosa, così allegra, così piena di entusiasmo, perché veramente l'entusiasmo c'è, e noi vogliamo accettare il suo insegnamento e il suo operato. Grazie, o Signore, grazie Madonna Santissima che ce l'hai donato, grazie Padre Antonino Vicari che hai svolto e continua a svolgere il tuo grande ministero in mezzo a noi.

0: E noi vogliamo ringraziare Padre Parroco, Padre Antonino di Scrafani, per la sua presenza in mezzo a noi, ritornato dopo, ecco, questi mesi fuori di convalescenza, e rivederlo in piedi dopo la caduta e la rottura al femore è veramente una grazia e una gioia. Grazie Padre di Scrafani. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine e redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, con Maria andate in pace. Adesso segue la processione, non è una passeggiata, ma è un momento di fede e di testimonianza. Vi ricordo la preghiera durante il tragitto. Coloro che porteranno la Madonna faranno durante la processione riferimento a un coordinatore che abbiamo deciso nell'incontro, che è Giacomo. Buona processione con Maria.
1: Evviva la Madonna delle Grazie!

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Servizio meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne avremo di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, pressoché sereno invece al sud. In giornata, temporali in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: Alza il volume. Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: RVN Open Radio. Open Time.
11: Sono le 20 e 2 minuti.
10: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Ti piacerà. Ascoltala. RVM sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

mentre VNT ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Spengo, riaccendo, mi giro e poi mi guardo intorno, svengo, riprendo i sensi quando viene giorno, petali di vita, sfoglio sopra il tempo.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Yeah!

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Absolutely.

0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva, a te che proviamo, e i figli di Eva, a te che studiamo, gemelli e piangenti che saranno di là. Posso dunque, amica nostra, rivolgi a noi che ogni voi ti sei contiosa, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto per me. Viva Maria!
1: li mettere lo stesso perché sono sul bordo.
2: Mamma, mamma, mamma.

0: scattare una foto.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
2: Agli occhi

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente, ti sente. È ovunque.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RVN Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

Ma non sarà la fine, e come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: One, due, tre, four.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Music.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVL ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVN.
1: Basta poco a fare impressione.

0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Più l'ascolti, più ti piace.
1: No matter what, no matter what, you got

Riassumiamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. Ti piacerà? Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Hey-ya!

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: È 1:02.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.